0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: Tu non dovresti essere qui. Tu non dovresti essere qui. Tu non dovresti essere qui. Mi hai capito? Sì.

0: Forti Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Fra tutte le stirpi di superuomini, la più gloriosa e potente fu certamente quella dei VIP. Il loro nobile scopo fu sempre quello di salvare i deboli dagli oppressori. Con il primo VIP apparso sulla Terra, ebbe inizio la tradizione che volle sempre questi esseri eroici, invincibili e matrimoniabili. Ma fu in quest'epoca che avvenne il fatto increscioso. Baffo VIP, l'ultimo dei VIP, equivocando sulla parola super, anziché una super donna, sposò la gracile commessa di un supermark. Da questo nuovo matrimonio nacquero contemporaneamente, per la prima volta nella storia, due nuovi superuomini. Super VIP e Mini VIP. Super VIP era bello. Mini VIP no. Super VIP era invulnerabile. Mini VIP no. Super VIP volava a velocità supersonica da un pianeta all'altro. Mini VIP sapeva solo svolazzare a poche spanne da terra. Poche parole, mentre Super VIP era l'uomo più forte del mondo, Mini VIP era il superuomo più debole della Terra.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Hit80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Professore, io è la prima volta che vengo alla Biennale e non avevo l'idea di quello che può essere la pecora vivente. Avevo detto alla mia signora, sono sculture. Non so sculture, so pecore, altro che cazzi, so pecore.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Lorenzo dalla provincia di Monza e Brianza. La mia prima macchina è stata una 1.45 Fire color beige 900 di cilindrata. Vettura spettacolosa. Un saluto a tutto lo staff di 7080.it. Vi ascolto sempre, mi fate tanta tanta compagnia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Chi insegue due conigli non prenderà nessuno dei due.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080,
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it, 1971. Debutta in edicola nella nuova inusuale veste di rivista erotica Le Ore. Diverrà un culto di una generazione. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1967.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: The Thrill presenta.
1: Oh gente, le donne in casa mia hanno tutte una mania.
2: La gloria del casato.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
1: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: Mio Dio, Doc!
2: Questo bel tesorino!
3: Mio Dio, Doc! Hai disintegrato Ice!

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Yuan, te me pisanca mando il frigorifero, alma pisanca mando il frigorifero, porca bestia, mi la morte, mi, io ti ammazzo. Pagamento fa la spesa ieri mattino, fa la spesa. Oh, fa la spesa, no, mi, oh, stammi lontano.
2: No, Gere, a dirti la verità, ieri sera ho sentito una bufoda d'aria fresca.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao, sono Mary dalla provincia di Lodi. Io guardo questa radio tutti i giorni praticamente sulla TV. Non ho i brani precisi come li ricordo, però so Christopher Cross me lo ricordo perché proprio all'inizio dei miei primi amori, diciamo così. Ma non ricordo i brani, non potete fare voi come volete.
5: Beh, io sì, potrei provarci.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Chi abbassa la testa perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni.

0: 70 80.it.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.
0: 70 80.it.
1: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
2: In questa differente linea temporale, gli America, dopo aver scalato le classifiche con successi come A Horse with No Name e Ventura Highway, decidono di abbandonare la frenesia del music business per un'esistenza più semplice e autentica. All'apice del successo, negli anni Ottanta, Jerry Beckley, Dewey Bunnell e, prima di lasciare il gruppo, Dan Peek, acquistano un vecchio casale immerso nelle colline californiane.

0: Dopo mesi di ristrutturazione trasformano la proprietà in un rifugio accogliente, un luogo di pace dove amici, fan e musicisti possono riunirsi, condividere storie e suonare insieme. Ogni sera intorno a un grande falò imbracciano le loro chitarre e intonano le loro canzoni sotto il cielo stellato, accompagnati dai cori degli ospiti. Il casale diventa una sorta di santuario della musica folk rock, un punto d'incontro per artisti in cerca di ispirazione e nostalgici del sound West Coast. Gli America, pur lontani dai riflettori, restano fedeli alla loro musica, pubblicando occasionalmente nuovi brani registrati in presa diretta durante le serate attorno al fuoco.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni il casale diventa meta di pellegrinaggio per fan da tutto il mondo, attratti dall'idea di vivere un'esperienza unica, intima e fuori dal tempo. E così, invece di riempire arene e stadi, gli America scelgono di far riecheggiare la loro musica tra le colline, sotto le stelle, proprio come avevano sempre sognato.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Metti Radio 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. L'Aquila, 1968.

0: come ti chiami?
1: Attola! Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna!
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Questo posto non mi appartiene.
1: Sei qui a causa del sistema.
0: Io so delle cose che voi non sapete.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: 8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80.
1: Tra un po' è carnevale, eh? Quest'anno sono indeciso. Non so se vestirmi da Mosca o da Batman.
2: Dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte, eh?
1: Eh sì, perché se mi vesto da Batman ho bisogno di un compagno che faccia il socio, che faccia Robin, eh?
2: Guardi, mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la Mosca, eh?
1: A lei andrebbe benissimo.
2: Cosa?
1: Come ape per la Mosca, come l'ape, ecco.
0: Questa è 70-80.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
10: 80. Ciao, sono Ginevra da Legnano. Siete grandissimi.
11: Non sono bello, piaccio.
10: Vi voglio tanto bene.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara.

70.it 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Bandiera gialla. Hey boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: entrare il nostro parco bere.
1: Sì.
0: Questo invece è una matrioska, è un brevetto russo, particolarmente adatta per stragi familiari, vede, sono 8 bare, una nell'altra. Incidenti automobilistici, regolamento di conti. Questo è un prodotto giapponese che viene lanciato in offerta speciale. Lei paga 8 pezzi e gliene consegniamo 10. In più è corredato di segreteria telefonica.
2: Sono definitivamente assente. Dopo il segnale acustico, toccatevi le palle.
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
2: Questo non è un sogno, non è un sogno. Noi usiamo il sistema elettrico del tuo cervello come una ricevente. Non possiamo trasmettere attraverso interferenze conscie. Noi trasmettiamo dall'anno 1-9.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: mamma.
1: No, no, adesso io vado perché c'è da lui, ciao.
0: Diomede no.
2: Piegati,
0: Maria Vergine, non
1: mai. Alto
3: gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive.
2: Ma è matta, dottore, non c'è bambino più amato di lui, viviamo per lui.
1: La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente.
2: È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati.
1: Sia severo, dottore, severo.
3: Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ha dir poco il doppio di me? Guardate che pappagorgia che ha.
1: Come ti permetti, Paolone?
2: Paolone, non essere maleducato.
4: Ti farò dimagrire, a calci nel culo.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
1: Eh sì.
2: Stop, stop! Fermi signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione?
1: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde. Scusi, lei non cambierebbe 1000 lire delle sue con 2000 delle mie, sì?
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così: Susha Dancing Wall. Mi sembra che Susha Dancing on the Wall. Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace. Se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
6: Oh, ma ci saranno a piacere il culo questi?
5: No!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Se rimani ad aspettare il momento ideale, non uscirai mai dal luogo in cui ti trovi. È necessario un pizzico di follia per compiere il passo successivo.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Ci puoi giurare, amico.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Scusi? Ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e lo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma dove vai? La casa?
3: Cago, non è mica vera.
2: Vero Fizz è sempre nato sola.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ciao, grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Noi cambieremo totalmente. E il cambiamento continuerà a propagarsi attraverso le galassie e gli universi per l'eternità. Tu e io non siamo che due goccioline vitali nello sconfinato oceano del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1986, è il sogno della 16enne Clizia che, infatuata dal suo cantante preferito, desidera portarlo all'altare. Ma la realtà è ben diversa. Questa è in estrema sintesi la trama di Sposerò Simon Le Bon, film in uscita e che racconta di ansie, delusioni e gioie del mondo giovanile di questi anni. Il libro dal quale è tratto il film ha venduto 100.000 copie.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Il Milan, che sta affrontando una grave crisi finanziaria ed è a rischio fallimento, viene rilevato quest'anno da Silvio Berlusconi, che ne ripiana il deficit economico. Annunciata da subito un'imponente campagna acquisti che scatena l'entusiasmo dei tifosi, facendo crescere rapidamente il numero di abbonamenti dei tifosi allo stadio San Siro.

0: 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: L'Italia per la prima volta si connette a internet. Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa. L'Italia diventa così il quarto nodo ARPANET europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: I mortacci tua!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. Vabbè!
3: Terribili!
1: 7080.it presenta
4: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
8: Senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.

0: cercare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Invece l'importante è sapere che io ero astemio.
2: E ci dovevi arrestare, astemio.
1: E si fa presto a dire. 6 mesi chiuso in cantina.
2: E che faceva chiuso in cantina?
1: La guerra!
2: In cantina?
1: Sì. Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
2: E ne è uscito quando è finita la guerra?
1: No, quando è finito il vino.
2: Ah.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.

farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. 1971. Arriva in Italia i Forti di Forte Coraggio. E la comicità fa capolino nel genere western, incontrando il favore di grandi e piccini. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tu studi alla Bocconi?
2: Sei un bocconiano?
3: Sì, sono un bocconiano anche convinto.
1: E cosa studi alla Bocconi te?
2: Che indirizzo hai?
3: L'indirizzo è via Bligny, no. Via
2: schifo spirito.
1: Indirizzo nel senso economia, che facoltà.
3: Sì, architettura.
2: Architettura. La Bocconi.
3: Hanno fatto un separé di cartongesso. Da una parte si fa architettura, dall'altra non mi interessa.
2: Ma perché lei cosa vuol diventare?
3: Faccio architettura per diventare vetrinista dei grandi magazzini.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: Olivetti.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
7: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
8: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile che vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci dall'aldilà?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 4 giugno 1970. Con la BBC che rifiuta di mandare in onda il nuovo singolo dei Kings, Lola, a causa del suo riferimento alla Coca-Cola, il cantante Ray Davies vola da Londra a New York per registrare nuovamente il brano come Where You Drink Champagne and It Tastes Just Like Cherry Cola.
1: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il 4 giugno 1977 c'è anche oggi Jukebox. 100 lire, tre canzoni. E allora pronti, si parte subito. Ci sono i Mattia Bazzara e sono anche al numero 1 nella classifica italiana.

10 minuti di tempo ascoltiamo 3,45 giri nel nostro jukebox che fanno parte della classifica italiana. Questo succede tutti i giorni, ovviamente. Solo tu, sono Mattia Bazzar, 100 lire di nuovo e c'è

0: Angelo Azzurro, numero 7. Abbiamo ancora un disco? Lo facciamo girare subito, Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: 7080.it

0: Ridere, ridere, ridere ancora. Questa è Samarcanda, la canzone numero 4 nella classifica italiana di Roberto Vecchioni. Siamo alla fine di Jukebox. Domani, 5 giugno, vi aspetto.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Ciao, siamo Ale Franci, vi ascoltiamo da Padenghe sul Garda tramite la televisione. Volevamo chiedere la canzone Maniac di Michael Sembello, perché alla Franci piace un sacco e dà molta energia. Ciao, buona serata, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 4 giugno 1987. L'appuntamento con le tre canzoni per 100 lire. Comincia Jukebox.
2: E partiamo subito con lei, bellissima Samantha Fox. Questa è Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now. Samantha Fox apre l'appuntamento di Jukebox del 4 giugno 1987.
1: E qui la gara è veramente dura, perché la prossima canzone invece è di lei, la nostra star, Madonna.

0: James Luca con Susan Vega, prima ancora Madonna con La Isla Bonita, e ad aprire c'era Samantha Fox in Jukebox.
1: Che termina qui e torna domani sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Chissà, chissà chi sei. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Genova, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova

0: e muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Hey boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: piacere, al grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
2: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
3: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside.
2: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
3: Dopo lo schiaffo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
2: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
3: Per ora è tutto. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Come volete le uova?
5: Strapazzate, signora.
4: 2 speciali strapazzate.
5: Parlano come noi, almeno. Soldi ne hai?
6: Questo posto come si chiama?
4: Scotty Junction. Non lo trovate su nessuna carta, questo è sicuro.
6: Nevada?
4: Non sapete neanche in quale stato siete.
6: Certo. C'è una base della marina qui.
4: Che io
7: sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 10.

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Da Cirano a Marlow, da Otello al feroce Saladino. E oggi sono Nino Castelnuovo. Certo, un po' di moto è importante per me, come per tutti.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno a tutti, come state?
7: Noi siamo amici, vero?
6: Volevo sentire la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, perché è stupenda, meravigliosa e me la dedico. È mia, è tutta mia, va bene?
7: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
6: Grazie, siete fantastici, continuate così perché siete unici. Ciao, un bacio!
7: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer.
1: Hey, giovane.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Torino, 1971.

Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: come si dice oggi, faremo un quiz. No, anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: Hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
7: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Delibera di Bruxelles la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane e la giovane Julie, gli abiti dei 2 vecchi sono caduti per terra, vuoti. Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti? Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Ma sarai stanco?
2: No.
1: Ma dove trovi tanta energia?
2: È questione di carica. E io ho trovato la carica giusta.
1: Bianco Sassi.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao a tutti amici di 7080, mi chiamo Giancarlo da Varese e vorrei dedicare a mia moglie Patrizia, tu sei l'unica donna per me, Anna Sorrenti, ciao ragazzi.
0: Questa è 7080.it, numero 5.
9: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: innamorarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io non ci ho capito un cazzo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come films, telefilm, spettacoli musicali.
3: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita. Così il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. Ora la sfida alla Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa: a che serve una macchina del tempo se non la usi per incontrare i tuoi eroi?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
7: Una produzione K-Vox.
8: Giugno 1979. L'estate entra nelle radio con il suono scintillante della disco music e canzoni destinate a diventare tra un po' dei classici. Si comincia con Anita Ward e la travolgente Ring My Bell, ritmo irresistibile e atmosfere da dance floor che fotografano perfettamente la fine degli anni 70. Più sofisticata e urbana la voce di Rick Lee Jones con Chuck Is in Love, tra jazz, pop e racconti metropolitani, mentre Riccardo Cocciante porta tutta la sua intensità in Io canto. C'è anche il sole elegante dei Radio con You Can Change That, firmati da Ray Parker Jr., prima del gran finale con le Sister Sledge e We Are Family, un inno alla voglia di stare insieme. E così si chiude anche questo viaggio tra i 45 giri di questo giugno 1979. Milano vende musica, è tutto, ma il prossimo disco è già pronto a girare sul piatto.

0: 7080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Colonnello. Gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Sulla Rete 1 trasmetteremo la terza puntata dello spettacolo Tarantinella con Nino Taranto. Seguirà alle 21.55 circa Scatola Aperta, rubrica di fatti, opinioni e personaggi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
6: Questa è musica... questa?
5: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi piacerebbe tanto riascoltare una canzone di Stevie Wonder, Stay Gold, che fa parte della colonna sonora del film di Francis Ford Coppola, I ragazzi della 56esima strada. Un film dell'83 che mi ricordo con molto piacere, anche perché il cast ci sono attori che all'epoca sconosciuti e poi sarebbero diventati famosi. Grazie mille, ciao ciao!

0: Hey Boomer.
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma lei sta scherzando?
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno a tutti, sono Valeria, la tigre del Salento. Mi fareste ascoltare la canzone degli Scorpion, Change Me? Grazie, un bacione a tutti.
3: Non credo di essere pronto.

0: Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco da Verzuolo. Mi piacerebbe ascoltare Jean-Michel Jarre, un brano di Oxygen, perché mi piace molto musica elettronica.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1982. Debutta in edicola Martin Mister con un'idea innovativa. Il fumetto che invecchia, ma la situazione nei decenni sfugge di mano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare un pezzo di dei Queen. Grazie.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao mitici.
2: Ciao grande. Hai letto l'email che ti ho appena mandato? Ma come no?
1: Vorrei chiedervi la canzone Baby Make Love dei Fratelli La Bionda o Didi Sound, che aveva fatto parte della colonna sonora di un film di quelli degli anni 80. Grazie, un saluto a tutti.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1961.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose.
2: Neanche.

0: messo in tavola che ho appetito!
1: Subito, caro!
2: Papà, come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa!
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
3: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
7: Gosh.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Perché finora non ero mai riuscito a parlarti?
7: A causa del tempo, quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni, ma voi non siete mai qui per ascoltarlo.
6: Tu forse sei Dio.
7: Ora vi devo lasciare.
6: Aspetta. Se n'è andato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Pronti per il nostro appuntamento con Rock Hits, e tra le canzoni oggi I'm Alive, Electric Light Orchestra, i Dire Straits di Lady Writer, Eagles con One of These Nights, Eric Clapton, I Shot the Sheriff, Girl You Want, ci sono i Divo, Elton John, Rocketman, Doctor and the Medics, Spirit in the Sky, Donny Hathaway con Johnny Can Read, Duran Duran, Hungry Like the Wolf e Blackwater dei Doobie Brothers. Partiamo subito con questa.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Solo il top della musica 70-80.
2: 70-80.
1: Questa è 7080.it.
3: Grillo parlante Texas Instruments. Una voce elettronica per tanti giochi intelligenti.
1: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: ctv.info. Ciao, sono Rosalia, chiamo da Piacenza e vi ascolto sempre.
10: Non me lo di, non me lo di.
1: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra svegliarsi ogni giorno con una nuova canzone di sottofondo. Qui il sole non si limita a illuminare, accende tutto, dai colori del mare agli anfratti nascosti tra le palme. E mentre l'aria profuma di libertà, basta seguire il ritmo per iniziare il viaggio. Attraverso un piccolo ponticello di legno che porta verso una zona tranquilla dell'isola, dove una vecchia stazione abbandonata spunta tra la vegetazione. Proprio lì, con un'eleganza discreta e le mani che sembrano ancora cercare i tasti giusti, incontro Richard Tandy degli Electric Light Orchestra. L'atmosfera si riempie subito di energia, come se un treno stesse davvero per partire. E allora saliamo a bordo con Last Train to London.
11: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland. Dove tutto suona.

0: Lasciata la stazione alle spalle, mi ritrovo in una piccola baia nascosta, dove alcune canoe colorate ondeggiano leggere sull'acqua cristallina. Una musica calda e avvolgente arriva da una di queste. E lì, con uno stile inconfondibile, c'è Patrick Frankfurt dei Gibson Brothers. Il ritmo è immediato, ti entra dentro e ti fa muovere senza pensarci. Impossibile resistere. Cuba!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvia verso il tramonto e mi arrampico su una piccola altura da cui si vede tutta l'isola. Qui il vento è leggero e porta con sé una melodia più intima, ma sempre luminosa. Seduto su una roccia, con lo sguardo sereno, incontro Ciro Sebastianelli. Il momento è perfetto per rilassarsi, lasciandosi avvolgere dalla musica. Ascoltiamo Laura.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole ora scende dolcemente dietro il mare, colorando il cielo di sfumature calde. Neverland cambia luce, ma la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire con noi alla prossima passeggiata.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1988.

0: Ehi Boomer!
1: Bella brother!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?

0: Ferrero presenta Nel paese felice è arrivato il cinematografo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Può far azionare il generatore, capitano. Inizio operazioni. Nonna buona nipotino. Attivare arcobaleno 1.
6: Ricevuto. Eseguiamo. Sezioni pronte al conteggio alla rovescia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ditemi quello che volete, qualsiasi cosa. Ho avuto torto e sono pronto ad ammetterlo.
1: Vabbè, non è mai troppo tardi.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao, sono Alberto di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Riguardo i telefilm, fra i miei preferiti erano assolutamente Hazard e i Chips, che poi, ironia della sorte, quest'ultimi hanno avuto talmente tanta influenza su di me che non ne perdevo una puntata e sono diventato, 30 anni fa sono diventato il mio lavoro.
8: In che senso?
2: Questa è 7080.it. The Disco
9: Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di televisione e di quasi 15 milioni di italiani davanti alla stessa. Ma non per una finale di calcio, non per Sanremo e nemmeno per uno sceneggiato storico della Rai. A tenere incollato il paese allo schermo nel 1971 fu qualcosa di molto più inquietante, una storia di simboli esoterici, reincarnazioni, sedute spiritiche e presenze misteriose che sembravano uscire direttamente dagli incubi collettivi dell'Italia del tempo.
4: Ding dong, ding dong, amore.
3: Per capire cosa abbia rappresentato davvero il segno del comando, bisogna immaginare un'Italia completamente diversa da quella di oggi. Niente streaming, niente internet, niente social network. La televisione era ancora un rito collettivo nazionale, con pochi canali e una capacità impressionante di entrare nell'immaginario popolare. Ed è proprio in questo contesto che la Rai manda in onda uno degli sceneggiati più enigmatici e perturbanti della sua storia. La serie, diretta da Daniele Danza e interpretata da Ugo Pagliai, racconta la vicenda del professor Edward Foster, uno studioso britannico che arriva a Roma per indagare sulla figura di un misterioso occultista vissuto decenni prima.
5: Ma il fatto curioso è che è nato il 28 marzo 1735 ed è morto il 28 marzo 1771.
6: E allora?
5: Lei era con me al cimitero degli inglesi.
6: Eh?
5: Ha visto la lapide di Tagliaferri, il pittore?
6: Sì.
5: È nato e morto lo stesso giorno 100 anni dopo. E io sono nato lo stesso giorno un altro secolo dopo.
3: Ma quello che sembra inizialmente un semplice percorso accademico si trasforma rapidamente in un viaggio nel soprannaturale. Roma diventa improvvisamente una città oscura, misteriosa, quasi metafisica. Palazzi nobiliari, vicoli deserti, simboli esoterici e apparizioni costruiscono un'atmosfera che ancora oggi conserva una forza straordinaria. Il successo fu enorme. L'ultima puntata arrivò a sfiorare 14.800.000 spettatori, numeri giganteschi per uno sceneggiato costruito su ritmi lenti, tensione psicologica e suggestione narrativa. Ed è proprio questo l'aspetto più interessante. Il segno del comando non puntava sugli effetti speciali o sugli shock visivi. La paura nasceva dall'ambiguità, dal non detto, dal dubbio continuo tra razionalità e occulto. In fondo era la stessa formula che pochi anni prima aveva travolto la Francia con Belfagor, altro sceneggiato diventato leggendario nella memoria televisiva europea. Ma nel caso italiano il fenomeno assunse caratteristiche ancora più profonde, perché l'Italia dei primi anni 70 viveva già una stagione di grandi inquietudini culturali. Crescevano l'interesse per l'esoterismo, il paranormale, l'astrologia, le sedute spiritiche e tutto ciò che sembrava mettere in discussione la razionalità moderna. La televisione intercettò perfettamente questo clima e lo fece con un linguaggio sorprendentemente sofisticato. La regia, le musiche, le inquadrature, perfino i silenzi contribuirono a creare una tensione psicologica che oggi definiremo quasi cinematografica.
4: 100 campane stanno a dire no.
3: Molti storici della TV considerano Il segno del comando uno dei più grandi esempi italiani di thriller paranormale televisivo moderno. E forse il motivo per cui continua a essere ricordato ancora oggi è proprio questo: riuscì a trasformare la televisione in esperienza emotiva collettiva. Per settimane gli italiani parlarono di simboli misteriosi, reincarnazioni e presenze oscure. Lo sceneggiato uscì letteralmente dallo schermo, entrando nelle conversazioni quotidiane e nell'immaginario popolare. In un'epoca dominata dalla frammentazione digitale, questo aspetto colpisce ancora di più. Oggi ogni contenuto compete con migliaia di alternative. Nel 1971 invece la televisione generalista riusciva ancora a costruire veri fenomeni culturali condivisi. Ed è impressionante osservare come una produzione basata su atmosfere lente e suggestive riuscisse a generare livelli di coinvolgimento emotivo che molte produzioni contemporanee, pur disponendo di budget enormemente superiori, faticano ancora a raggiungere. Forse perché Il segno del comando lavorava soprattutto sull'immaginazione l'attenzione dello spettatore. Non spiegava tutto, non mostrava tutto, lasciava spazio al mistero. Ed è probabilmente proprio questo il segreto della sua longevità. A tanti decenni dalla prima messa in onda, lo sceneggiato continua infatti a essere citato come uno dei punti più alti della televisione di suspense italiana. Non soltanto un successo di audience, ma un vero caso culturale. Una dimostrazione di quanto la Rai degli anni 70 fosse capace di sperimentare linguaggi sofisticati, contaminando teatro, letteratura gotica, thriller psicologico e cultura popolare. E soprattutto una conferma del potere che la televisione aveva allora nel creare immaginari collettivi destinati a restare impressi per decenni.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1972.

0: Che se faccio pagare?
1: Eh?
0: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info@consultmedia.it.
5: Info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari 2 pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il 4th major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: A me ci parla a me.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo in Liguria oggi, esattamente a Varazze, con Guido, che ha stilato questa sua classifica in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi questi brani tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. La sua numero 10 è questa, Adriano Celentano.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Iniziamo con questo brano del 78, Ti avrò, di Adriano Celentano. Al numero 9, Enzo Carella con Malamore. Bimba se sapessi, Sergio Caputo. Al numero 8, Guido. Al numero 7 ha messo questa canzone di Alberto.

Grande successo di Drupi, Regalami un sorriso, oggi l'abbiamo trovato al numero 6. Questa è la classifica di Guido Di Varazze, che continua al numero 5, Claudio Baglioni, Strada facendo.

0: Questa è la numero 4. Al numero 3 Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Guido al numero 2 ha messo La Canzone di Marinella, un pezzo di Fabrizio De André che noi ascoltiamo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sé.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Abbiamo ascoltato la numero 2 di Guido. Manca solo un brano, è la numero 1.
2: Questa è 7080.it.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Nelle sue scelte musicali Guido Di Varazzi ha scelto di mettere al numero uno Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi. Anche per oggi è tutto, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: C'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla tesi. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi. Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze.
2: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl con voi.
11: Cose da pazze. È anarchia.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
13: Anche oggi siamo pronti coi 10 over the top alla carte, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana del 1984. È il 4 giugno e possiamo partire con la decima posizione, oggi occupata dai Change, che ascoltiamo con Change of Heart.

0: Change aprono questo appuntamento di Weeks Compilation 4 giugno 1984. Nona posizione per gli Everything But The Girl con Each And Everyone. Numero 8 per gli Art Company che ascoltiamo con Susanna.
1: The Weeks Compilation.

Susanna, questi erano gli Art Company, ottavi nella Wix Compilation del 4 giugno 1984. Al numero 7 abbiamo un brano di qualche anno fa, le Sister Sledge, tornate in classifica in questi giorni del 1984 con Thinking of You. Al numero 6 invece torniamo al presente, i Bronski Beat con Small Town.

0: Small Town Boy, questi erano i Bronski Beat, sesti nella Wix Compilation del 4 giugno 1984. Al numero 5 della nostra classifica oggi abbiamo Evelyn Thomas con High Energy, mentre al numero 4 gli Style Council con questa dolcissima ballata, You're the Best Thing.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

You're the Besting. Questi erano gli Style Council, quarti nella classifica del 4 giugno 1984. La posizione numero 3 di questo appuntamento di Weeks Compilation è occupata dagli Ultravox con Dancing with Tears in My Eyes, mentre al numero 2 su 7080.it abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Ed è giunto il momento anche oggi di svelare e ascoltare la prima posizione della nostra Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Change of Heart, i Change sono al numero 10, Everything But The Girl, noni con Each and Everyone. Gli Art Company occupano l'ottavo posto con Susanna. Thinking of You, le Sister Sledge sono al settimo posto, mentre al numero 6 abbiamo i Bronski Beat con Small Town Boy. High Energy, Evelyn Thomas è quinta, mentre al numero 4 abbiamo gli Style Council che abbiamo appena ascoltato con You're The Besting. Dancing With Tears In My Eyes, gli Ultravox sono terzi, mentre la medaglia d'argento di questa Weeks Compilation va ai Duran Duran con The Reflex. E al primo posto oggi, 4 giugno 1984, in questo appuntamento Weeks Compilation abbiamo gli Wham, che ascoltiamo con Wake Me Up Before You Go Go.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Questi erano gli Wham, primi nella Weeks Compilation del 4 giugno 1984. Con questo super pezzo siamo giunti alla fine della nostra puntata anche oggi. Noi dunque torniamo domani sempre su 7080.it e sempre coi 10 verde top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Oggi i giovani con leggerezza ci chiamano boomer, anche con un po' di sufficienza, come a dire zitto vecchiaccio. Ehi, loro però dovrebbero forse sapere o magari ricordare che noi siamo sì boomer, ma perché? Perché nasciamo nel periodo del boom economico, cioè quando è scoppiato il benessere. Devo dire che pur essendo nato in questo boom economico degli anni 60, a casa mia a Dragona, ridente borgata romana, io tutto sto benessere non me lo ricordo. Cioè la casa dove abitavo era una casa abusiva, dovevamo ancora pagare la Bucalossi, fuori per strada non c'erano manchi lampioni, l'unica acqua potabile c'era la fontanella, non c'erano manchi i termosifoni, c'avevamo la stufa a cherosene all'ingresso, niente allacci alle fogne, c'avevamo la fossa biologica e non avevamo chiaramente acqua potabile, ma c'avevamo l'acqua del pozzo e il pozzo stava vicino alla fossa biologica, quindi dal rubinetto della cucina non è che uscissero i germi, uscivano i vermi con una capa tanta così, una capoccia che uscivano, ma uscivano sulla lavandina. Che brutta casa di merda, ma che casa è?
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Jingle.
1: Non me lo dì.
2: No, te lo devo dì.
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e i rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. E quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato o la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letsile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomer. Una produzione K-Vox. Ehi Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci staranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! Mica mi sono tanta,
2: no!

0: Formaggio, uova. Tu ricordi tuo camerata che ha mangiato?
1: Un po'.
0: Tenera. Si scioglie nella bocca. Guarda. Un boccone, un poppetto.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Beh, comunque un canale bellissimo, G-Box, veramente canzoni bellissimi. Io vorrei sentire Come On Everybody di Eddie Cochran, o Cochran, perché mi ricorda un po' tutti gli sport che facciamo vedere in televisione, ed è bellissima come canzone. Cioè, se non sbaglio, l'hanno ricantato anche in parecchie, della verità.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: New Wave Collection, oggi con gli Ultravox di Dancing with Tears in My Eyes, i Church di Under the Milky Way, Cock Robin, The Promise You Made, i Tears for Fears con Shout, gli Spandau con Lifeline, New Music, Living by Numbers.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
2: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Beatles, The Long and Winding Road, Three Dog Night, Mama Told Me Not to Come, Carpenters, Close to You, Bread, Make It With You, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

0: Avreste una stonza?
1: Non ho idea di che cosa possa essere una stonza.
0: Zimmer!
1: Ah! Una stanza!
0: È quello che avevo detto io, vecchio idiota! Stonza, Zimmer!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
5: No, non mi può dare una mano, lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro?
2: Fidati.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessato il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu e il ferimento di altri 2 durante un attacco in Libano. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93 delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato della famiglia. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dobrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Avevo portato questo bigliettino dal futuro. E ora si è cancellato!
6: Certo che si è cancellato!
5: Ma che cosa significa?
6: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto! Quello di nessuno! Il vostro futuro è come ve lo creerete! Perciò createvelo buono!
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: visto la nuova pubblicità del Cinar. Che sballo totale! Questa è la Milano da bere e tu sei su 7080.it.
1: Sono fra di noi.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse. O forse no.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 70-80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 70-80.it.
3: Il saggio, proprio perché pensa di essere ciò che dice, finisce per trasformarsi in ciò che dice di essere.

0: Fiat.it. Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino trovati. La farei però anche in fatti trovare. Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino fatti trovare davanti al nostro jukebox per ascoltare i tre pezzi più forti dei tuoi anni più belli. 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paola di Asti, classe 1973. E da poco ho scoperto per caso questo canale in TV e niente, fantastico, grazie. Oggi tutto il giorno che ascolto queste musiche bellissime dei miei anni. E allora, la canzone Nothing Gonna Stop Us Now degli Starship, e non lo so pronunciare bene. E il mio ricordo, niente, ero bambina, quindi ho un ricordo splendido di quell'epoca, quindi grazie mille se la passate in programmazione e complimenti, è stupendo sto canale, è molto bellissimo, continuate così, grazie.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, potreste ripubblicare la canzone? Perché mi sa che non sono riuscita a vederla se l'avete mandata in onda.
2: Oh cacchietto!

0: Siri. Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Volevo dedicare alla mia nipotina che nascerà tra una settimana, speriamo, Sveva. Volevo dedicare Sei bellissima di Loredana Bertè, se è possibile. Va bene, grazie tante. Se non ci fosse voi con questa compagnia, non lo so. Siete una meraviglia. Grazie. Ciao.

0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, siete grandi, sono Ricky da Milano. Volevo chiedervi se quando avete tempo mi mettete Woman di John Lennon. Grazie e buona giornata a tutti.

0: bandiera gialla. Hey Boomer!
1: Sai che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: signora, al mattino se si sveglia che il bambino c'ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/200 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Altri 2 peacekeeper sono rimasti feriti. Al via alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
5: Una produzione K-Vox.
3: Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché lei o cambia o verrà licenziato.

0: Bianco Sarti presenta
1: Parola di Scelta.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
4: 37 70 88 70 80.
5: Salve tesorini miei, sono la nonnina Tiziana da Genova. Volevo dire, potete mettere anche una canzone dei Metallica?
6: Nonna, te dico solo questo.
5: E il titolo ora non mi ricordo bene, ma Nothing Else Matter. La mia pronuncia non è tanto buona. Vi saluto, sono con voi sempre, dalla mattina alla sera. Siete dei grandi.
6: Che vuol dire? Vuol dire che...
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: In una città ci sono tante cose, i viali, la gente per le strade, le case, e nella casa c'è anche lei. Guardatela, si vede che porta calze Rede.
1: Ah, le calze Rede.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
5: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri 2 peacekeeper sono rimasti feriti. Un adolescente è stato ucciso e altre 3 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Io non vorrei mai essere qualcun altro. Tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider. La selezione musicale di 7080.it che stai ascoltando è curata da Eleonora Lualdi.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: frega niente.
1: Come frega niente? Guarda, quello a cui non gliene frega niente sono io. Operiamo il supplesso, dopodiché prendendo il silenzio sta. Sposta il braccio.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988. Più o meno fa così. All around the world, na na na na na na, all around the world.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Napoli, 1982.

0: prendere un altro po' di capriolo.
1: Grazie pontefice.
2: Capriolo era da perdere la testa. Buonanotte imperatore.
0: Buonanotte caro.
2: Auf Wiedersehen.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
2: No!

0: 7080.it. È presente in oltre 100 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colle precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte e non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi, sul tracciato del Balaton, ha detto, è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
4: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
6: Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
7: Per l'appuntamento di oggi con Il numero perfetto associamo 3 elementi presenti in natura che hanno ispirato questa band: Earth, Wind and Fire. Il segno zodiacale del leader della band, Maurice White, era il Sagittario, che è un segno di fuoco, ma è influenzato anche dagli elementi della terra e dell'aria. La loro storia inizia con Maurice White, che nel 1969, ex membro del Ramsey Lewis Trio, si trasferì da Chicago a Los Angeles.

a varie etichette discografiche e alla fine la band firmò con la Warner Bros. Il grande successo per gli Earth, Wind & Fire arrivò nel 1975 grazie alla colonna sonora del film sulla storia delle case discografiche. In That's the Way of the World, gli Earth, Wind & Fire, oltre ad eseguire tutte le canzoni, interpretano anche The Group, una formazione astronascente della scena musicale di quel periodo. Nel film il personaggio interpretato da Harvey Keitel ascolta la formazione di The Group e produce il loro primo album. Nonostante l'insuccesso del film, la canzone Shining Star arriva prima nella Billboard Hot 100 nel 1975. Segue poi Gratitude, primo album dal vivo degli Earth, Wind & Fire, e da questo album ascoltiamo Sing a Song.

Meyer con Sing a Song e nel 1977 la band pubblica All in All con una copertina dalle simbologie mistiche. All in All diventa il quinto album consecutivo del gruppo a conquistare il doppio disco di platino. Una volta ripartita la tournée, gli Earth, Wind & Fire coinvolgono un pubblico sempre più vasto grazie ad effetti speciali e trucchi di scena sempre più elaborati, tra i quali quello con cui l'intero gruppo esce da una scena

grandissimo successo, September, traccia inedita inserita nell'album The Best, che inevitabilmente conquista il doppio disco di platino. Nel 1979 il gruppo poi esegue September al concerto Music for UNICEF Concert, trasmesso in Mondovisione dalla sede dell'ONU, cedendo i diritti della canzone all'UNICEF. A metà del 1979 gli Earth, Wind & Fire raggiungono la vetta delle classifiche dance con Boogie Wonderland, prodotta da Morris White, con la partecipazione delle Emotions. Verdin White affermerà poi che con Boogie Wonderland si è chiusa degnamente l'era della disco music. Earth, Wind &

0: gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Altre tre canzoni per un altro artista domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Non prenda iniziative! Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Allora, il titolo del brano è Fiulimi Now di Chicago. Mi chiamo Tony, chiamo da Paderno Dugnano e ricordo dei tempi da ragazzo.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Finini!
3: Sì!
2: Metto a togliere i parabordi!
3: Vado!
2: Sentite che tromba?
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Il tennis. L'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. Domani il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Skybox. Hey Boomer.
1: E allora sei un vigliacco.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma porca di una puttana.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: visitando la femminuccia per caso, eh?
1: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
2: E invece hai dormito nella vasca?
1: Sì, ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Quando ti capiterà di avvertire la lama sottile della paura, sforzati di guardare dentro al tuo cuore. Lì troverai tutto il coraggio che hai smarrito.

0: Radio.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Ancora tu.
0: Suoniamo classici. Questa.
1: L'incorreggibile.
0: È 7080.it.
1: Non lasciarti, non è possibile.
0: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, volevo richiedervi Sasha Reggae dei Ladybug, ve l'ho già chiesto altre volte, ma io senza quella canzone non riesco a carburare il weekend. È una canzone legata al mio passato, alla mia adolescenza, quando andavamo in spiaggia, ai ricordi delle partite di pallavolo, ecco, insomma, io con quella lì vado indietro col tempo e sono felice. E vi ascolto sempre, meno male che ci siete voi che riempite le mie giornate. Un abbraccio forte.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Fiat Panda 30S.
2: Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: La garra!
2: Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh?
1: Vieni qua! Fammi vedere!
2: No, così no!
1: La mia carra, che cosa?
2: Ah, io il mio
1: cosa ci avete? Voi donne che attira così l'uomo?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono in Perù. You make me feel like dancing. Leo Sawyer. Mi ricordo quando entrai all'università.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Simone da Monza, vi ascolto sempre sul canale 351 del Digitale Terrestre in televisione e mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Kiss, I Was Made Loving You, del 1979. Mi ricorda quando ero in macchina con mio papà. Ciao e grazie.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer,
3: va a lavorare coglione.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.

0: quegli anni poi non è che si giocava con la PlayStation 5 e con la Switch. Swish. Si andava a giocare a pallavolo, a cricket, a paddle, a curling. No, pallone. Solo il pallone. Al campetto.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
1: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
4: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Vani i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitale, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vice premier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Pare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
6: Se le comunicazioni si sono interrotte...
5: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
6: Sì, certo che è solo momentaneo.
5: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
6: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
5: Eldred.
6: Sì?
5: Guarda che ci sono anche i pensieri.
6: Che vuoi dire?
5: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi
6: pensieri
5: dopo che ho visto...
6: di che genere?
5: Per esempio un forte desiderio di andarmene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi c'è questa band, quella dei Nuovi Angeli. Gruppo musicale attivo nel mondo della musica dal 1963. 27 album, in studio 9, il primo del 1969. 3 sono i live, 15 le raccolte. Il primo loro singolo risale al 1966, singoli che poi diventeranno in totale ben 38 negli anni. Il primo successo arriva nel 69 con il pezzo Ragazzina. Salto al 71 e con questa canzone che ascoltiamo, Donna Felicità, arrivano ai vertici di tutte le classifiche.
0: Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana.

felicità partecipano anche a un disco per l'estate del 1971, entrando tra i primi 12 finalisti, e si classificano al secondo posto al Festival di Sanremo dello stesso anno. Tre pezzi dei Nuovi Angeli oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Nuovi Angeli è il titolo di questo loro quarto 33 del 1972, che contiene 12 pezzi, tra cui questo che abbiamo ascoltato, Singapore. Continuano le loro pubblicazioni discografiche e noi ascoltiamo questa del 1973.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Anna da dimenticare, questa canzone esce come singolo nel 73 ed anticipa l'uscita del loro settimo album del 74. Il titolo è proprio come questo pezzo, Anna da dimenticare. Oggi vi ho raccontato una parte della storia discografica dei Nuovi Angeli, io vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?

0: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Ciao, sono Rinaldo dalla provincia di Bergamo. Il mio pezzo preferito sono It's My Luck dei Tall Talk 1984.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italo80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Cosa?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Andiamo, non è vero!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Quando ha conosciuto quella ragazza non fa altro che pensare a lei.
3: Ragazza? Che ragazza?
4: Si chiama Goldie. È una pollastrella che è venuta a vivere da queste parti poco tempo fa.
5: Ha preso la cotta per lei dal primo momento che l'ha vista e non si allontana neanche un attimo.
3: A volte non si ricorda nemmeno il proprio nome.
5: Questo sì che è vero amore.
0: Questa è 7080.it.
6: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: ore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
4: Scappare?
3: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
4: Ma sai bene che è impossibile.
3: Sì.
4: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
6: 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 4 giugno 1970. Con la BBC che rifiuta di mandare in onda il nuovo singolo dei Kings, Lola, a causa del suo riferimento alla Coca-Cola, il cantante Ray Davies vola da Londra a New York per registrare nuovamente il brano come Where You Drink Champagne and It Tastes Just Like Cherry Cola.
9: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: Radio80.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Il 4 giugno 1977 c'è anche oggi Jukebox, 100 lire, tre canzoni. E allora pronti, si parte subito, ci sono i Mattia Bazzara e sono anche al numero 1 nella classifica italiana.

10 minuti di tempo ascoltiamo 3,45 giri nel nostro jukebox che fanno parte della classifica italiana. Questo succede tutti i giorni, ovviamente. Solo tu, sono Mattia Bazzar. 100 lire di nuovo e

0: Angelo Azzurro, numero 7. Abbiamo ancora un disco? Lo facciamo girare subito, Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: 7080.it

0: Ridere, ridere, ridere ancora. Questa è Samarcanda, la canzone numero 4 nella classifica italiana di Roberto Vecchioni. Siamo alla fine di Jukebox. Domani, 5 giugno, vi aspetto.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1979, 4 giugno. Il primo ministro del Sudafrica, Baldassare Johannes Vorster, è costretto a rassegnare le dimissioni a causa degli scandali che lo coinvolgono.

0: come sei ridotto, guardi come sei conciato. Tu, i capelli devono crescere verso l'alto, come la natura vuole. Guardi i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao, sono Valeria, vi seguo sempre, siete fantastici, la musica è bellissima.
11: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
10: E niente, auguro una buona giornata a tutti quanti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo,

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 4 giugno 1987. L'appuntamento con le tre canzoni per 100 lire. Comincia Jukebox.
2: E partiamo subito con lei, bellissima Samantha Fox. Questa è Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now. Samantha Fox apre l'appuntamento di Jukebox del 4 giugno 1987.
1: E qui la gara è veramente dura, perché la prossima canzone invece è di lei, la nostra star Madonna.

0: Luca con Susan Vega, prima ancora Madonna con La Isla Bonita, e ad aprire c'era Samantha Fox in Jukebox.
1: Che termina qui e torna domani sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi, leva gli occhiali, nudi, mette gli occhiali, nudi, leva gli occhiali, sono scassato gli occhiali.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i 2 pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
6: lo
5: che...
6: Lo farò, dopo.
5: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
6: Fa parte della prassi di questo progetto.
5: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
6: È il tuo stato mentale che si è alterato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Sì, ciao, sono Gae e da Dalmine, provincia di Bergamo. Il mio cartone animato preferito che ascoltavo, che guardavo in quel periodo era Arsenio Lupin.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Ancora i pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
4: No, no, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere.
1: 7080.it presenta
5: The Weeks Compilation.
1: 10 over the top alla carte.
6: Anche oggi siamo pronti coi 10 over the top alla carte, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana del 1984. È il 4 giugno e possiamo partire con la decima posizione, oggi occupata dai Change, che ascoltiamo con Change of Heart.

0: Change aprono questo appuntamento di Weeks Compilation 4 giugno 1984. Nona posizione per gli Everything But The Girl con Each And Everyone. Numero 8 per gli Art Company che ascoltiamo con Susanna.
1: The Weeks Compilation.

Susanna, questi erano gli Art Company, ottavi nella Wix Compilation del 4 giugno 1984. Al numero 7 abbiamo un brano di qualche anno fa, le Sister Sledge, tornate in classifica in questi giorni del 1984 con Thinking of You. Al numero 6 invece torniamo al presente, i Bronski Beat con Small

0: Small Town Boy, questi erano i Bronski Beat, sesti nella Wix Compilation del 4 giugno 1984. Al numero 5 della nostra classifica oggi abbiamo Evelyn Thomas con High Energy, mentre al numero 4 gli Style Council con questa dolcissima ballata, You're the Best Thing.
1: Un successo via l'altro, The Wix Compilation.

You're the Besting. Questi erano gli Style Council, quarti nella classifica del 4 giugno 1984. La posizione numero 3 di questo appuntamento di Weeks Compilation è occupata dagli Ultravox con Dancing with Tears in My Eyes, mentre al numero 2 su 7080.it abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Ed è giunto il momento anche oggi di svelare e ascoltare la prima posizione della nostra Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Change of Heart, i Change sono al numero 10, Everything But the Girl, Noni con Each and Everyone. Gli Art Company occupano l'ottavo posto con Susanna. Thinking of You, le Sister Sledge sono al settimo posto, mentre al numero 6 abbiamo i Bronski Beat con Small Town Boy. High Energy, Evelyn Thomas è quinta, mentre al numero 4 abbiamo gli Style Council che abbiamo appena ascoltato con You're the Besting. Dancing with Tears in My Eyes, gli Ultravox sono terzi, mentre la medaglia d'argento di questa Weeks Compilation va ai Duran Duran con The Reflex. E al primo posto oggi, 4 giugno 1984, in questo appuntamento Weeks Compilation abbiamo gli Wham, che ascoltiamo con Wake Me Up Before You Go Go.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Questi erano gli Wham, primi nella Weeks Compilation del 4 giugno 1984. Con questo super pezzo siamo giunti alla fine della nostra puntata anche oggi. Noi dunque torniamo domani sempre su 7080.it e sempre coi 10 verde top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. No.

0: Radio Marelli 100 canali, collaudato a casa vostra.
1: Radio Marelli, sicurezza d'avanguardia.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 70
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080,
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
5: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico
4: nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Girmi gastronomo, cambiando semplicemente accessorio, diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro girmi gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Buongiorno, mi chiamo Michele Rutta, chiamo da Milano. Vi ho scoperto casualmente all'Humanitas ospedale. Mi sono sintonizzato sul canale 93, io ho vissuto la musica anni 80-90. Bravi, avanti tutta. Siete i numeri uno, grazie.
9: Per me, numero uno.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Non v'è punizione più severa di quella sofferta dalla donna che si trova imprigionata tra un uomo di cui è innamorata e un altro che l'ama.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer,
2: NCS non ci siamo.
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cartellino rosso, espulsione.

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it.
1: To Gusti's Make One.
2: Bentornati a Do Gusti's Make One, e per l'appuntamento di oggi siamo molto seri perché la canzone ha come tema la pace nel mondo. Loro sono gli Isley Brothers e questo è uno dei loro singoli socialmente impegnati. La canzone fu composta da Ernie Isley, che scrisse la maggior parte del testo insieme a Marvin Isley e Chris Jasper. Il testo dice: l'amore è generoso in noi, offuscato dalla nostra avidità. Oh, quando ci sarà un raccolto per il mondo? Quando ci sarà un raccolto per il mondo, questo è proprio il periodo giusto per chiederselo. Ad ogni modo, torniamo alla musica, ascoltiamo Harvest for the World, Isley Brothers.

Yali Brothers con Harvest for the World, e nel 1985 il supergruppo britannico-americano Power Station ne registrò una cover per il loro album di debutto omonimo. Supergruppo perché i Power Station altro non erano che il cantante Robert Palmer, l'ex batterista degli Chic Tony Thompson e i membri dei Duran Duran, John Taylor al basso e Andy Taylor alla chitarra, e prodotti niente meno che da quel geniaccio malefico, malefico per modo di dire, nel senso buono, di Nile Rodgers, e Bernard Edwards degli Chic. Quindi aspettatevi questo genere di sonorità per questa cover di Harvest for the World di Power Station.

0: Sony Power Station su 7080.it con Harvest for the World a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust, perché Do Gust is Milk One, come avrebbe detto Stefano Accorsi nella famosa pubblicità. Grazie a tutti voi per averci scelti e ascoltati, se vi va torniamo domani, ma anche se non vi va.
1: 7080.it
2: Do Gust is Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: riconosci?
1: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ositv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
3: Tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Siamo un po' compiesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
5: È chiaro, Stufast.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: A noi che succede nel futuro, Doc?
1: I tuoi figli, Marty! Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli!
0: Cosa vuol dire?
1: Beh, tua figlia sposerà un nero!
0: Beh, veramente non è un problema per me.
2: Sì, neanche per me.
1: Ah, no? Beh, voi... sul serio?
0: Sì, insomma, voglio dire, che cosa sarà mai?
1: Oh, no, niente!
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Buongiorno 7080.it. Oggi è una bella giornata di sole, poi con la musica anni 70 e 80 diventa quasi magico. Volevo riproporre tornare indietro nel tempo, come spesso, anzi sempre fate voi con la musica, tornando nel 1980. Un DJ toscano all'epoca si faceva chiamare, anzi si chiama Ago, e fece un bel brano sulla scia della disco music americana, You Make Me Do It. Sicuramente riapriamo un cassetto dei ricordi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e alla direzione di 7080.it da Roberto Modio.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.

occhi seguo il vento come un aquilone, cambio ogni stagione. Io no.

0: qui?
1: Sono 73.
0: Molto bravo.
2: È un fenomeno, mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non la frega nessuno.
1: Ma non è che ci ho contato i dati, sono sei volte che giravo.
2: Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
3: Ho capito che sa contare.
1: Che ti fanno contare?
4: Questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dall'80.

0: 7080.it, il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente.
1: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.
1: Ba ba ba ba.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi...
2: Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani, qua siamo stati tutti rincoglioniti, se va avanti così padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le paori?
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, mi chiamo Angela e sto guardando la televisione su canale 93 e vorrei sentire e vedere Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, perché il video piaceva molto alle mie bambine quando erano piccole e siamo qua insieme, vorremmo guardarlo, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Passione e competenza sono le sole chiavi del successo in ogni professione, ma se solo manca una delle due sarà un fallimento.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Ma vai a fare il c***o!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione!
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: I'm Lord Brett Sinclair and your device is tuned to the American Top 40. Only USA hits from 1975 to 1985 and this is 7080.it.
3: 1981.

7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 70.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon & Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.